Frakava quello che tu l'hai rivolto a Mora, insomma, perché ho minuto, scirino Mora, si 20 minuti, tu li fra che ne ho mala, uguale l'anno di Calignante, si na, fonte marata di tipo, liga dai, ma frakava quelli provinciali, Nampula. Barra, frakava quelli, vrena niente calimita coggio, non come eravamo in sua provincia, lo cavo del gatto studio, giova per vani, una cacania scrane, una pulunia, se ne usambezia. Lukano rata walu kiva mocha ni skroki kuya Van falare viramu lumaka Lukio la vrakwa kwe lupanya na wangola Hina wonteko